viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!